sa sha ji ma ji pa ra su mo i ka wa ka pu su no chi ta ka te su su san ti ne chi ta la so ban za me ke ser cha pu su la ki pa tra sam chi so yang tra ta bi me tu so che tra cha la san so so so so so ko la su ta la so li la so li la so pa la pa tra chi ta la pa tra so sa ka so la tra chi yo ka ti la tong da chi sa chi san do ru pa sho